gomma matina, d'una regina devi mentar. Voglia venisa, d'una regina devi mentar. Entrami in piazza, qualche ragazza, dico torbella, per camminare. Alla venisa, gomma matina.